Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: la mia squadra, il DJ Lorenz in regia, bello abbronzato, la stupenda Jessica Donadio, bella più che mai. Ciao Jessica!
1: Ciao Ernesto, grazie, grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così così.
0: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io e Jessica vi invitiamo qui ogni fine settimana con Pop Up Weekend, con la musica,
1: con la pagina dei concerti e con altre novità che pian piano scopriremo insieme.
0: Quindi rimanete qui perché dal 23 di gennaio ripartiamo. Pop Up Weekend è tornato.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: Funky Hits, Disco Radio.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai!

di giovedì siamo già a metà. Vi sentite pronti per stare al centro nel paginone di una rivista del nostro bouquet? Avanzate candidatura sul profilo Instagram di Sia Moda Magazine. Adesso però iniziamo con Almanacca. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Il ritmo dance sotto i riflettori come chiave apripista in questo numero del centro settimana di Almanacca. Apriamo ballando

Carlos Ruiz Zafón sembra voler giocare a ping pong quando afferma che il vino rende stolto il saggio e saggio lo stolto. Per noi nessun testo croce, sempre il calvino della Torre dei Bianchi.

Lucio Marx, fermo sulle differenze determinate nei mezzi culturali. Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in un'altra stanza a leggere un libro.

0: one. Let's take a journey.
1: Katy Perry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e 2 fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli.

Un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Albert Einstein, anche un ottimo dietologo, ha nessuno sensi di colpa. La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non

Actuai invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, allungheremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.

Piero Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi? Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita e su Facebook page Se te va Wildlife, Kiss and Meow da Simona Mattioli.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa.

farei è cercare un accerchiamento di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riuscirei.

weekend in cui andremo ad ascoltare la crema della Ramstedt Vs 5. Ed eccoci qua in apertura di Zona Poker, The Arrogant Boy, Deep Purple, su questi

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Massiccio attacco russo in Ucraina, missili e droni su Kiev, 8 morti. Teramo, uno scooter non si ferma all'alta dei carabinieri. Morto un pregiudicato durante l'inseguimento. Sinner e il malore di Parigi, abbiamo capito cosa sia successo, può ripetersi. Mondiali, Inghilterra, USA e Belgio agli ottavi.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Gerardo De Vivo, Nicola De Muro e Nicola Compagnone. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Il servizio.
2: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Nancy Guerra è a casa ed è stata rimessa in libertà, ma adesso siamo al lavoro nella speranza di poterla far tornare con la figlia definitivamente in Italia. Ad annunciarlo ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha ringraziato le autorità egiziane per la collaborazione. La 27enne sanremese, residente al Cairo, è stata prelevata la notte tra martedì e mercoledì dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. 2 le regioni in allerta arancione. Sentiamo.
3: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e del forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le 2 isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia-Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo 2 le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nella dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros.
4: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto. Un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto, e scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da punto e collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
1: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici, perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
1: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
1: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme, e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
0: Pensa
1: che roba, curioso, no?
0: Vero, magico.
1: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
1: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
1: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
1: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano. Non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
1: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: Vero.
1: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, bellissimo. Si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti, Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te, che cosa ha lasciato?
1: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
0: Sì.
1: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
1: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
1: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di
0: Giovanna.
1: Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
1: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro.
0: Certo.
1: Avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues, è potentissimo, e io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo, vorrei fermarmi con te su un concetto cardine, che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto,
1: cioè il blues è musica,
0: esatto,
1: specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima.

0: che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
1: Certo.
0: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
1: certo,
0: difficile.
1: Certo.
0: E quindi questo, ecco, io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recite oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
1: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
0: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
1: E certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
0: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
1: sì.
0: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione. E io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
1: certo,
0: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
1: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Donna mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
0: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere, di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
1: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
0: stato. Grazie a te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate e bentrovati amici di Musical Chatter. Questa è una puntata un po' speciale, divisa in due parti, ed è dedicata a un'artista scomparsa nel 2026. Sto parlando di Gash Patton. Intanto iniziamo un po' la prima fase, l'esplosione e lo scandalo chic di Etienne. Ecco, vorrei intitolarla così. Ci sono voci che non si limitano a cantare una melodia, ma squarciano letteralmente il velo del pop convenzionale. E questo è il caso di Gash Patton, che in realtà è il nome d'arte di Jean-Chantal Patti. Prima di sconvolgere le classifiche musicali europee, lei in realtà è una ballerina classica e contemporanea, studia danza con i più grandi coreografi come Pina Bausch e assorbe l'uso teatrale del corpo. Quando decide invece poi di dedicarsi alla musica da solista, non porta con sé solo una splendida estensione vocale, porta sul palco tutta quella teatralità fisica, la carne, il sudore e una totale assenza di filtri. E siamo alla fine del 1987. Nelle radio e sugli schermi televisivi esplode un singolo d'esordio destinato a fare la storia, Etienne. Una linea di basso ipnotica, un incedere synth pop molto europeo e una performance vocale che passa dai sussurri sensuali a grida, quasi ferine. Il successo è travolgente. Arriva al primo posto in Francia e conquista la vetta anche in Italia, diventando la colonna sonora dei nostri festival estivi e di trasmissione cult. Vende oltre 1,5 milioni di copie, ma non è una hit ordinaria. È quello che la critica definisce uno scandalo stiloso. Il testo racconta un desiderio femminile, esplicito, carnale, privo di sottomissione. Etienne, tiens le bien, cantava. Il videoclip, girato in bianco e nero, un po' stile espressionista ad alto contrasto, mostra lei, Gash Patton, impegnata in una performance che unisce la danza contemporanea e uno spogliarello teatrale molto provocatorio. Molte televisioni europee dell'epoca entrano nel panico e scatta la censura. Troppo audace, troppo erotico per i canali tradizionali. Eppure quella censura non fa che alimentare il mito. La clip vince premi prestigiosi per la regia e lei, Gash Patton, viene consacrata come la rivelazione dell'anno ai Victoires de la Musique. Etienne inserisce la provocazione nel pop mainstream con l'eleganza dell'alta moda francese. Un'opera d'arte visiva e sonora che scuote gli anni 80. Ma lei, Gash Patton, non è un artista da una sola dimensione. Nella seconda parte del nostro talk vedremo come questa magnetica interprete ha saputo evolversi esplorando territori sonori diversi e anche collaborazioni inaspettate. Musical Chatter si ferma per un attimo, stop con le chiacchiere e diamoci il tempo di ascoltare questa oscurità magnetica di

Eccoci tornati qui insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte di una puntata che questa volta ho voluto dedicare a una singola artista, però a un'altra faccia, ecco, della sua qualità e della sua attività. Se nella prima parte abbiamo celebrato il successo globale di Etienne, molti artisti addirittura dopo un successo commerciale di quelle proporzioni avrebbero passato il resto della vita a replicare un po' la stessa formula vincente. Ma Gashpatti fa l'esatto opposto, rifiuta i compromessi dell'industria discografica pop più commerciale. Pubblica album complessi, viscerali, ricchi di contaminazioni teatrali ed avanguardia rock, come Labyrinth, Nomads. La sua voce diventa uno strumento drammatico sempre più affilato. Ed è in questo percorso di costante ricerca e di crescita che ho scelto la nostra seconda canzone, Black Rain. Un brano che rappresenta la fusione fra il background noir di Gashpatti e sonorità rock più moderne. Tanto va detto subito che questo brano è una collaborazione con la cantante di jazz francese Léa Demann, quindi non è un brano esclusivamente di Gashpatti, però lei ci ha messo molto sotto ogni profilo, anche sotto la scelta del titolo. Una pioggia nera che bagna l'anima, ma un'atmosfera cupa e riflessiva. A livello musicale il pezzo abbandona quei synth spensierati degli esordi e abbraccia delle chitarre sferzanti, ritmiche più profondi e arrangiamenti quasi industrial. Questo brano dimostra come l'artista sia riuscita a mantenere intatta la sua carica sovversiva anche lontano dalle luci dei riflettori del pop di massa. Black Rain diventa un manifesto per chi cerca nella musica francese una profondità diversa, tanto da ispirare progetti collaterali e collaborazioni sorprendenti. Non è un caso che il titolo richiami una forte attitudine rock. Ha camminato fra i generi con la sicurezza di una ballerina classica e la rabbia di una cantante punk, dalla sensualità dirompente di Etienne fino alla pioggia catartica di Black Rain. La parabola artistica di Gashpatti resta un esempio unico di libertà espressiva. Ci ha lasciati libera e fiera, regalandoci un'eredità musicale e dimostra che non bisogna avere paura di osare, di scandalizzare e soprattutto però di emozionare. La puntata di Musical Chatter è arrivata alla fine. Silvia Dini vi saluta, vi rinnova l'appuntamento ancora qui per altri appuntamenti di chiacchiere di musica e ci salutiamo ascoltandoci insieme la collaborazione fra Léa Demann e Gashpatti, Black Rain.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora musica story.
0: 1998.

Nicolò Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica, Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto, nuovo singolo di Paolo Belli.

0: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Allora, Vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ecco, l'album deve uscire.
1: No, l'album è già uscito, è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
0: Che si chiama Le mie 5 fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
0: Le mie 5 fasi è il titolo dell'album.
1: Ecco, esattamente.
0: Raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto
0: sono...
1: nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma di espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così,
1: sì,
0: esatto. Sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì. Avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

incontro, la storia di un incontro tra due persone che si sono conosciute attraverso i social, ma non si sono mai viste, non si sono mai scambiate foto, hanno solamente chiacchierato, e allora c'è questo appuntamento ed è una cosa che hanno vissuto e vivono magari in molti, no? Chissà, magari in questo momento c'è all'ascolto qualcuno che ha qualche appuntamento di questo tipo e l'ansia quindi sale. C'è Sorriso, ora musica, Dillo alla Luna.

alla luna, se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è un appello universale a chi nel silenzio della notte cerca un ponte tra cuori lontani. Il tema della canzone è questo, i cuori lontani, ed è il singolo di Sorriso, novità di Ora Musica. È tornata anche Sinforosa, dottoressa con la passione del canto. Il nuovo singolo dall'aria positiva, Il sole sorge sempre per tutti.

Il sole sorge sempre per tutti. Questo era il singolo di Sinforosa tra le promozioni dell'estate di Ora Musica.

0: Feeling God, questo è il nuovo singolo firmato The Flow dopo Rolling Cars, dopo On Tear Tonight. Sono tornati con questo brano dall'aria molto soul che oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1985, Narada Michael Walden.

0: Gimme Gimme Gimme è un successo firmato una rada Michael Walden. Negli anni 80 sono tanti i brani che ci hanno fatto ballare con il timbro una rada Michael Walden. Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, prima di tornare alle nostre novità dell'estate 2026, tra queste c'è il singolo di Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: chiama 6 su 6, il singolo di Piuma. Tra le novità di Ora Musica, lui è stato anche nostro ospite nello spazio interviste, oggi qui tra le nostre promozioni.
1: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforslap.it. Biglietti su Ciao Ticket. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

istruzione per il prossimo disco. Tirate fuori la chitarra dalla tasca. Tirate tutti fuori la chitarra dalla tasca, perché parte questo disco.

0: comunicazione di servizio, c'è una panda da spostare, attenzione, colore bianco, è targata FH 942MZ, ripeto, una panda bianca, Firenze Hotel 942 Mantova Zagabria, grazie.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Pilardi.
0: Siamo i parcheggiatori. Prossima, la prossima, questa per voi. Da saltare.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

Eccoci con i ricordi di oggi che ci riportano nel 1984, estate 1984. Gianna Nannini cantava Fotoromanza.

Gianna Nannini, in quel periodo popolarissima, in vetta a tutte le classifiche, anche con questa canzone, Fotoromanza, canzone che oggi abbiamo trovato qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi.

0: forza della musica indipendente.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, finalone di trasmissione oggi con novità al primo ascolto come quella che abbiamo appena ascoltato e come la prossima che andiamo ad ascoltare, Maxuzakan.

Max Suzaken, Gandolfo Quercia con questo brano dall'aria estiva, oggi qui novità a Ora Musica. E a chiudere, a proposito d'estate, c'è una nuova versione di Luglio col Bene che ti voglio, e a farla è Fran Bé.

0: luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Frambè, ovvero Francesco Imbesi, DJ, che ha realizzato questo nuovo progetto per l'estate. È tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

se faccio ancora in tempo a raggiungerti, e poi resterò dove il tempo sbiadisce i ricordi dentro di noi.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina sotto attacco, nella notte pesanti raid russi hanno colpito diversi edifici, almeno 13 le vittime e un'ottantina i feriti. In Venezuela si scava senza sosta per salvare un uomo ancora in vita ad 8 giorni dal terremoto. Dopo il picco di caldo dei giorni scorsi arriva il maltempo sull'Italia, temporali e vento forte al centro-nord. Nazionale Malagò dopo il primo Consiglio federale, prima il direttore tecnico, poi il CT, ma non ho parlato con nessuno.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale il bilancio dei morti dopo gli attacchi russi che nella notte hanno colpito l'Ucraina. Nei raid contro la capitale sono stati distrutti diversi edifici residenziali, almeno 80 i feriti, tra cui 2 bambini. Il servizio.
2: 74 missili e 496 droni scagliati contro l'Ucraina, uno degli attacchi più massicci delle ultime settimane. I freddi numeri forniti dall'aeronautica di Kiev fotografano la pioggia di fuoco russo abbattutasi nella notte sulla capitale dintorni. Almeno 13 morti e circa 60 feriti, danneggiati molti edifici residenziali e il bilancio provvisorio reso meno grave dall'allerta lanciata alla popolazione dal presidente Zelensky mentre era in visita a Dublino, che ha spinto molti a trascorrere la notte nelle stazioni della metro in rifugi. L'attacco russo era atteso dall'intelligence di Kiev come ritorsione ai numerosi raid di droni ucraini, anche nelle scorse ore, su diverse zone della Federazione Russa. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni per Mosca, scrive su X l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera Kallas. Intanto Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora in vita. Ieri sera si trovavano a meno di 1 metro da lui. Intanto si aggrava il bilancio del sisma, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo.
3: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
4: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
3: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
5: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
3: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Intervenuto in conferenza stampa dopo il primo consiglio federale da neo leader della FIGC, Giovanni Malagò è tornato sulla questione commissario tecnico della nazionale italiana, tema urgentissimo che secondo lui dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, non prima di aver scelto il direttore.
6: Non ho parlato al telefono, né ho visto né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
1: Mondiale di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0. Balogun, croce delizia, autore del vantaggio ma espulso. Agli ottavi sarà USA-Belgio. La nazionale allenata da Garcia sotto di 2 gol ha eliminato il Senegal 3-2 ad un soffio dai rigori. Bene anche l'Inghilterra 2-1 ai danni della Repubblica Democratica del Congo. Per i tre leoni ci sarà il Messico. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio è libera.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi,
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile.

passati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Year.

grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen raggiungono il podio da 51.50 in Standard Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. Low Walk Is In non poteva quindi mancare, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con il già farsa di con DJ.

Oceanici, naturalmente tutte trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo, in largo, tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana,

Ho cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari ci farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti.

molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta, ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento. Non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più

dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7, tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

0: giornata, siamo riusciti a rintracciarla, abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna, lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo, mi ha detto Chico guarda che sono incasinata, non so se riusciamo, invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, sì. Possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, o comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate
1: va
0: a BB.
1: Bene,
0: che davvero sta andando forte, e quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate. Già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, quindi davvero è andata forte. La riacceniamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Però grazie per aver accettato il nostro invito. Atuna, ok?
1: Ok, ciao.
0: Ciao, grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te. Ciao, alla prossima. Estate.

i dubbi, Caterina DJ, ma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe, Caterina? Ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, ma è particolarmente imprendibile, perché in giro tra i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque, Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla

stare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché siamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori

0: Abbiamo trasmesso Settewa DJ K7 per Settewa and Settewa.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/Alti Radio.

piano caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Cut the cake. Quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Come? Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire. Sono persone.
4: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monster.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

TTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm.
4: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Algo Day, c'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: uscire.
1: Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La

sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica. Il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: tempo.
1: Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Vigilanza Rai, lungo stallo si chiude con uno scontro frontale tra accuse reciproche, si dimettono tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Imperia, un quad precipita sui monti, 3 morti. Il dramma di Gaza, SOS di Save the Children. Calcio verso il nuovo CT, duello Mancini-Conte alle battute finali.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Jenny De Gaetano in redazione, Laura Supino, Gerardo De Vivo e Lorenzo Villanetti per lo sport. In un clima particolarmente già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai.
3: Si chiude con un duro scontro tra maggioranza e opposizione la vicenda della commissione di vigilanza, i cui lavori sono fermi da quasi 2 anni per il mancato accordo sul nome della nuova presidenza Rai, nonostante il delicato ruolo di controllo assegnato alla bicamerale. A mettere un punto sono stati tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, annunciando le proprie dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del il Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro le forze di centrodestra, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando anche le dimissioni dei propri consiglieri e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme, l'intera commissione. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simon Agnes alla guida di Viale Mazzini. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, almeno 20 morti, una novantina feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco. Tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora del sisma è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto, di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Tragedia sulle montagne d'Imperia, un quad è precipitato in un'area impervia del Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni hanno perso la vita 3 persone. Le squadre di soccorso sono al lavoro per il recupero delle vittime, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Gaza muore nell'indifferenza del mondo, la drammatica denuncia di Save the Children in un rapporto dopo quasi 3 anni di guerra nella striscia.
0: Un'intera generazione distrutta, 21.000 minori uccisi, oltre 800.000 bambini e adolescenti sfollati, 7.000 di loro sono non accompagnati, 625.000 in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione, 245.000 minori sono esposti agli effetti diretti della malnutrizione. È una crisi umanitaria senza precedenti, quella fotografata da Save the Children, con dati sottostimati, secondo la stessa organizzazione, perché le cifre reali sono probabilmente molto più alte. Dopo 1.000 giorni di guerra, il presente di Gaza parla di distruzione e morte, il futuro tutto da costruire tra l'indifferenza della comunità internazionale. Mentre i civili venivano uccisi dalle bombe o morivano di fame, denuncia il direttore regionale di Save the Children, Ahmad Al-Endawi, il resto del mondo ha continuato a fornire armi e a mantenere in vigore i propri accordi commerciali con Israele. L'organizzazione chiede un cessate il fuoco reale, immediato e definitivo, lo stop al trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini commessi contro i bambini. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Sport, calcio, la nazionale italiana aspetta da mesi il nuovo CT, la corsa tra Mancini e Conte alle battute finali e parola di Malagò finirà nel giro di una settimana. Insieme all'allenatore va sciolto però anche il nodo direttore tecnico con Maldini in pole. Il servizio.
4: Conte o Mancini? Mancini o Conte? Un petalo dopo l'altro, il mamma non mamma di Giovanni Malagò sembra destinato alle battute finali. Nell'arco di una settimana sarà tutto chiuso, ha rivelato ieri il neo presidente della FIGC alla stampa, che attende insieme ai tifosi il nuovo CT della nazionale italiana, orfana di Gattuso e in cerca di un nuovo progetto. Prima dell'allenatore, l'urgenza però si chiama direttore tecnico. Il nome caldo è Paolo Maldini, apprezzato dai più anche alla luce dell'ultimo scudetto con il Milan vissuto dall'alto.
5: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri. Credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
4: Il tema in ogni caso è urgentissimo, parole sue. Adesso non resta che aspettare, sperando che dai petali si passi presto a una nuova primavera azzurra. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di...
6: I Minion
2: tornare.
6: Sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

5 zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, per l'appunto, appunto per l'appunto, non tanto così.

14esima, dove erano? Raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana, la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

posizione numero 10 c'è un addio epico alla Terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe, il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: Brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è il rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan,

Ed ecco dai mitici anni 70 il duo Simon and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones, in particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dai suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita. Alanis Morissette, Ironic.

0: angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me, che dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Number 7.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, Alan

Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Pro.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La Signora in Rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile. E vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder.

0: 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: l'angolo vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Do It Again, un singolo del gruppo musicale statunitense Steely Dan pubblicato nel lontano novembre 1972. È un elegante e cinico viaggio nei vizi umani, dove il protagonista è un uomo fatalmente condannato, come dice il titolo, a ripetere i propri errori ancora e ancora, dal gioco d'azzardo alle relazioni tossiche. Ascoltiamocelo insieme, gustandoci anche il bellissimo e rivoluzionario solo di sitar elettrico suonato da Danny Diaz. Do It Again, Steely Dan.

0: 4.
1: Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con More Than a Feeling, brano guidato dalla straordinaria estensione vocale di Brad Delp, richiese, pensate, ben 5 anni di lavoro nel seminterrato di casa del chitarrista, che ne curò la produzione stratificando maniacalmente tutti i suoni delle chitarre acustiche ed elettriche. More Than a Feeling.

0: Play.
1: E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombie.

0: 2.
1: Sempre più in alto, con un concentrato di adrenalina pop punk con tutta l'estetica giovanile dei primi anni 2000. Sono i Blink 182 con All the Small Things. Celebrano la bellezza delle piccole attenzioni quotidiane in una relazione amorosa. Il chitarrista scrisse il pezzo in omaggio alla fidanzata che gli aveva lasciato delle rose sulle scale al suo ritorno da un tour estenuante. Incredibile cosa può fare il talento con solo 3 accordi e un ritornello ultra orecchiabile. All the Small Things.

0: ripercorriamo i pezzi che ci hanno fatto compagnia fino qui, prima di scoprire chi sta sulla vetta della Viral Shazz Chart di questa settimana. Europe, The Final Countdown, Laura Branigan, Self Control,
1: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water,
0: Alanis Morissette, Ironic, Melissa McQueen, Call On Me, The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Captain Hollywood, More and More, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Mia Smith, Hold Me in the Dark, Steely Dan, Do It Again, Boston, Monterey Feeling, The Cranberries, Zombie, Blink 182, All the Small Things. E come dico sempre, rullo di tamburi, abbiamo la posizione numero uno della settimana, i Foo Fighters con Window. Una potente metafora di rinascita e di speranza che segna una nuova era anche per la band. Tratto dall'album del 2026 Your Favorite Toy, il testo gioca sull'immagine di una finestra pulita, limpida, che lascia penetrare il sole e spazza via le paure da dentro. Musicalmente è un brano un po' alternativo, un rock energetico e graffiante, con le chitarre di Dave Grohl, arricchito dal dinamismo delle percussioni di Ilan Rubin. Foo Fighters, Window.

amiche e amici, anche per oggi il viaggio fra le meraviglie delle sette note finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per un'altra speciale antologia tutta da gustare con le orecchie e con il cuore. Ma nel frattempo, shazamate, gente!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatikon, DJ.

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJ K7 e in effetti lo è. Cioè uno dice come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana, non lo so più quando è che, perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio, ma bando alle filosofie perché insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta

fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Monella Booster Dix in Mi Soleil davvero non si risparmia in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh, a

uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri tre gradini li

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7VA.FM/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

Bad Halloween, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

arrivata la PEC annunciata, si accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai.

semplicemente intitolata così, questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time Hell the Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, appunto, entro la prossima. A te logo da Chico.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esami di giù e meditazione non da quota su monte quattro di filatura e non da quota di colonia, magari potrebbe andare in vita la cerimonia del Catano. No, la mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima sta la spiaggia di Nossi Vetti, ma la casa mandare a Decino in India.
2: Vedi tu.

0: hope to see you again real soon. Drive safely and
1: Radio
0: have pleasant dreams.
1: Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
4: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
5: la musica mixata a Radio RTZ.
6: State ascoltando Music Fantasy al mixer
7: DJ.
8: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova, gira in Dischi DJ Albieri.

0: Direttamente dallo studio, grande Mazinga, il nemico resta distante. Alzate il volume delle casse.
1: Music Fantasy, al mixer,
2: al S. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ.

0: direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova. Gira i dischi DJ Albies.
1: State ascoltando Radio Rapid Z, Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Dance 80.
1: Ben ritrovati da Max Alberici, da Fabrizio Inti, riparte una nuovissima puntata di Dance 80. Insieme nei prossimi minuti, come sempre, con i grandi successi e non solo, del mondo della dance anni 80, successi che partono subito, perché sapete che il primo disco è sempre una hit. Boy George e suoi Culture Club con It's a Miracle aprono Dance 80 di oggi.

un salto indietro di 4 anni con una hit internazionale, ovviamente numero uno qua da noi in Italia. Un disco che si piazzò nei primi 30 dell'anno 1986 a livello internazionale. Questa è I Feel You, la versione inglese.

Eccolo qua, il nostro portabandiera. Dan Harrow, è un po' che non sentiamo Stefano, bisognerà chiamarlo, perché altrimenti, insomma, ci preoccupiamo. Sapete, è un grande amico di Dance 80, oggi l'abbiamo ritrovato con Tell Me Why, ancora Italo Disco, dal 1986, un'altra Italo, Hot Cold con I Can Hear Your Voice.

voce di Mauro Farina con Clara Moroni come back vocal, direi assolutamente non male. Il progetto è quello di Gioiello dall'86 con Love at First Day. Teniamo il ritmo con un'altra chicca che a noi di Dance 80 piace farvi riascoltare. Il progetto Electric Workers, dietro ci sono Franco Rago e Gigi Farina, gli stessi del progetto Atelier Folie. Questa è Robot is

C'è il progetto Piano Fantasia con il singolo Song for Denise. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo la possibilità per tutti voi di scaricare le puntate di Dance 80 in formato podcast o da riascoltare comodamente quando volete. Basta venirci a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. In arrivo il Living in a Box.

tutta la musica degli anni 80 in ogni genere musicale, come questa ballad ad esempio dei Pieces of a Dream dall'album dell'88 Makes You One. Abbiamo riascoltato We Belong to Each Other. Rimaniamo con questo groove per ritrovare un'altra grande formazione. Loro sono Cool Notes, per loro oggi qui adesso 80 suoniamo Spend the Night.

Nell'etichetta di questo disco si legge registrato presso Concord 2 Studio Roma, un altro grande disco del progetto BWH, ovvero Blackway, Stefano Zito e Helen Elizabeth Tallinn. Questa è Stop. Cambiamo ancora genere con i B52, questa è Rock Lobster a Dance 80.